0: Che spavento!
1: Disgiochi! Che cosa aspetti a mettere quel disco folle? Qui l'atmosfera è già bollente.